Oili, oila, oili, oila. Poi alla fine siamo giovani e vogliamo pazziam. Giovanotte facendolo giro nello stile di Ciro Cavallo. La volta di Ciro Cavallo, giro di mezzo. Giovanotte facendolo giro nello stile di Ciro Cavallo. La volta di Ciro Cavallo.

umbrenga chong me shire lono akuri me di mar umbrenga chong me di lono me umbrenga chong me di lono a chong me di lono ko chite chong me di lono pa sa guru me di mar pa akuri me di mar ko chira guru me di mar a chong me flele ko chite chong me shire lono sa chong bren ko le po a bi ne nan chan feo pa akule bren nan kara bo a bi no nan kara sa chung nuwa prete ku jiti chung mi di lono pa sa nyine kpra kpra kpra pa akulu pina kpule po pa sa bi nu na mperele a chung ne polo po sa nyine kpra sa bi ne na nchan feo ku jiti chung mi di lono akulu pina nankara ku jiti chung mi di lono ku jiti guru me di marpe sa chung pina kpule po a chung mi di lono umbrenche guru me shire lono akuri me di mar umbrenche chung mi di lono umbrena gurme di mar pa sa chobna pule sa chungu apretete pa sa biyina pere pere pere aguru yina nam perele sa chungu nankara anyine pra pra pra sa biyine nam perele sa chobna pule po

Se esiste un cielo azzurro sopra il mondo, è questo cielo profondo, solitario, misterioso, mentre Lipari dorme. Io monto sulla collina dove il pino è un gigante insonne e subito la notte mi regala il suo mistero, l'accecante magia delle costellazioni, la popolata solitudine di questo universo azzurro, meraviglioso. Guardo la stella polare, la preferita, quella che indica il sentiero al pellegrino. Non ti perdere, amico, non ti perdere. Io ti mostro il cammino, lontano, molto lontano dopo il grande mare, c'è la tua pampa, la tua casa, il tuo cavallo, la tua chitarra.

la tua chitarra. E col braccio della notte scendo la collina, carico di tesori luminosi, di ricordi amati. Scendo la collina e dico grazie, grazie Libari, per il tuo miracolo, per avermi regalato silenziosamente quello che non ho mai perduto.